0: Marcele, amore.
1: Dito cremo.
0: Zavaravimo togo. Dito amore.
1: Dito cremo.
0: Di cremo. Cremo, sta cercate, ajde.
1: Dito cremo.
0: Evo, to će da vama, a ne zna ni ja di cremo.
1: Dito cremo.
0: Ajdemo di je lipo.
1: Dito cremo.
0: Idemo u život. Ajmo ča, ajde.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce un amore, un amore.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi curare.